0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni, e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
4: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è, abbiamo un Kazakistan che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare, e poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Ciao a tutti, it's Romeo from the band Riven on Radio Moto for Peace, and you're listening to our new single, Never Let Me Go.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
3: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
2: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
3: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitacora 2010. 2010
4: logbook. Per i viaggi organizzati in Africa, la parola d'ordine è avere pazienza. Sì, perché dopo l'Odissea e la pazienza assoluta, appunto, che bisogna assolutamente avere per sdoganare le moto e posizionarle poi sulla chiatta con un'attesa di circa 8 ore, così come è avvenuto ad Aswan nel sud dell'Egitto, la burocrazia ha nuovamente colpito anche il giorno dopo, innervosendo non poco il personale del team di Moto for Peace. Questo trattamento assurdo alle dogane va poi a scontrarsi direttamente con la valida ed apprezzata collaborazione della polizia e di tutte le persone che si sono adoperate per regalarci un piacevole soggiorno in Egitto, per esempio offuscando per un attimo parte dei preziosi e bellissimi souvenir accumulati nel giro di 7 giorni in terra egiziana. Questa volta l'attesa per sdoganare noi e per accedere all'imbarcazione dopo è stata di circa 3 ore. Insomma, al momento l'Egitto è il paese che più di tutti ha rotto le scatole con le dogane, e se dovessi stilare una classifica, al momento ecco quale sarebbe momentaneamente, ripeto, a questo punto del viaggio, la situazione. Frontiere: al primo posto ci sarebbe la Libia, al secondo la Tunisia e al terzo l'Egitto. Organizzazione e scorta? Beh, la polizia ha lavorato meglio in Libia, secondo posto per la Tunisia e per ultimo l'Egitto. Infrastrutture? L'ospitalità premia questa volta l'Egitto, che vanta addirittura strutture riservate a personale della polizia a livello quasi di lusso, al secondo la Tunisia e al terzo posto la Libia. Quello che mi piace osservare e studiare è il cambiamento della gente, con in primis la trasformazione dei caratteri somatici che cambiano man mano che maciniamo chilometri, e con loro gli usi e i costumi, ma anche i taxi, le abitazioni, gli stessi mezzi delle forze dell'ordine. In Tunisia la fisionomia delle persone è molto simile all'italiano del sud, le donne qui si vedono e come, vestono occidentale, anche se il loro modo di fare è molto più riservato. La parte costiera del nord è davvero molto simile per vegetazione alla Sicilia e cambia man mano che si va verso sud, dove si cominciano a notare differenze strutturali nelle abitazioni, più basse, più bianche, e poi compaiono le donne con il velo, mentre il parco macchine diventa sempre più vecchio. Tra i mezzi di locomozione regna sovrana la mitica Moto Bécan e i mobilette francese.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.
6: Well, I want to pay tribute to my musical role model, and I'm not going to give you her name nor the title of the song. Because if you don't know this song, I can ensure and guarantee you that you are not living on planet Earth. So let's do it. I'm gonna check you guys out in 2 seconds.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
2: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
1: Savvy, Steven!
2: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
1: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
3: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
4: You are listening to Radio Moto for Peace, a nonprofit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
5: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
6: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
7: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
9: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
0: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: via.
1: Il tassista non sapeva chi fosse quell'uomo seduto dietro. Era una notte umida a Palermo, di quelle in cui l'aria sembra appiccicarsi addosso e i pensieri diventano più lenti, più pesanti. La radio gracchiava piano, una di quelle stazioni locali che alternano musica senza chiedere il permesso a nessuno. Nessun algoritmo, nessuna logica, solo flusso. Poi parte una canzone. Una voce ruvida, sporca, piena di qualcosa che non era tecnica. Era pancia, era strada, era vita, che non aveva mai chiesto di essere educata. Il tassista tamburellò le dita sul volante. L'uomo dietro smise di guardare fuori dal finestrino. «Chi è?» chiese con un filo di curiosità. «Ma un napoletano, Nino D'Angelo, credo», rispose il taxista. Quell'uomo seduto dietro era Miles Davis. Seguì qualche minuto di silenzio. La canzone continuava, non era perfetta, non voleva esserlo, ma aveva qualcosa, qualcosa che si infilava sotto la pelle senza bussare. L'uomo dietro chiuse gli occhi. Non gli importava del caschetto biondo, non gli importava dei film girati con 2 lire, non sapeva nulla di popcorn e delle patatine. Lui sentiva solo quella cosa lì, quella verità sporca che non si insegna. Quando la canzone finì, disse solo: «Strano». Il tassista sorrise e rispose: «Strano ma forte. Ma piace assai».

non era quello il punto, perché questa non è una storia su una canzone, è una storia su una maschera. Negli anni 80 Nino D'Angelo non era solo un cantante, era un fenomeno, era il popolo che si prendeva spazio senza chiedere il permesso. Film pieni di errori, ma anche pieni di vita, canzoni discutibili, certo, ma vere, terribilmente vere. E funzionavano. Funzionava così bene che il personaggio diventò più grande dell'uomo. Il ragazzo col caschetto d'oro non era più una scelta, era diventata una necessità, un prodotto, una macchina che macinava soldi e applausi e repliche televisive. Ma qui succede sempre qualcosa, perché quella maschera all'inizio protegge, poi però stringe, soffoca, e gli artisti prima o poi smettono di respirare. Ora immaginatevi la scena, sei all'apice del successo, fai incassi enormi, riempi le sale, la gente ti riconosce ovunque, ma quando torni a casa non sei più chi sei senza quel caschetto. A quel punto hai due scelte. La prima è facile, continui, replichi, ti trasformi in nostalgia, diventi la copia di te stesso, ma con più soldi e meno anima. La seconda è un po' più violenta. Devi uccidere quel personaggio e uccidere qualcosa che ti ha reso famoso. E credetemi, non è mai indolore. All'inizio degli anni 90 succede esattamente questo. Nino D'Angelo cambia pelle. Via il caschetto dorato, via la caricatura che lo ha caratterizzato, via la comfort zone. Dentro c'è una ricerca, una scrittura, il teatro. Musica che non deve più piacere a tutti, ma deve dire qualcosa. Quindi nascono lavori diversi, più sicuri, più complessi, più veri. Non fanno gli stessi incassi, è certo che no, perché la verità non è mai comoda, non è mai popolare quanto una maschera, ma ha un peso diverso, un peso che si misura nel tempo, non coi numeri. E allora torniamo a quel taxi e a quell'uomo seduto dietro, un musicista rivoluzionario abituato a distruggere le regole per crearne delle nuove, uno che la verità la riconosce al primo ascolto, anche quando arriva da un posto inatteso. Non gli interessa da dove vieni, gli interessa se sei vero, e in quella voce lui trova qualcosa di davvero vero, lui qualcosa l'ha sentito, qualcosa che andava oltre il pregiudizio, oltre l'estetica, oltre la caricatura. Perché il problema alla fine non è mai l'artista, siamo noi, noi che ci fermiamo al caschetto, alla battuta facile, all'immagine che abbiamo deciso di non aggiornare più, noi che confondiamo la semplicità con la superficialità, noi che abbiamo bisogno di etichette per sentirci più intelligenti, e intanto ci perdiamo il resto. C'è una frase che gira: Nino D'Angelo è il poeta che non sa parlare. Ma forse è il contrario, forse lui sa parlare benissimo. Siamo noi che non sappiamo più ascoltare. Perché i poeti veri non sono sempre eleganti, non sono sempre colti, né tantomeno sono comodi. A volte arrivano con una voce sporca, con parole semplici, con una faccia che non abbiamo deciso di prendere sul serio. E allora li trasformiamo in caricature. Così non dobbiamo confonderci con quello che dicono davvero. Ma quella notte in quel taxi, per un attimo, tutto questo non esisteva. Non c'erano pregiudizi, non c'erano categorie, non c'era il passato. C'era solo una voce e qualcuno che ascoltava davvero, Miles Davis. Forse è tutto qui, forse la leggenda vera o falsa che sia non è importante. Quello che conta è questa domanda: quante volte ci siamo persi qualcosa di autentico solo perché non aveva la forma giusta? La radio intanto continua a suonare e magari proprio adesso da qualche parte sta passando una canzone che noi riconosciamo, una voce che scartiamo, un artista che abbiamo già deciso di non capire. E magari invece è proprio lì che si nasconde la verità.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni

0: resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente. Poi
1: avere

vida dentro un prisma que me abbaglia y me colora de ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Non abbiamo ancora trovato un titolo per questo spazio specifico dedicato alla scheda paesi, ma potrebbe essere per esempio paese che vai, usanze che trovi o cose di questo tipo, no? Allora, vediamo, abbiamo scelto un paese del nord Europa, ci allontaniamo un pochettino dall'Italia, anche se per questa prima tornata resteremo sempre nel continente europeo. È uno dei paesi bellissimi, tra l'altro ho avuto la fortuna di visitarlo e per chi ama la natura lo consiglio vivamente, davvero fantastico. Fantastico. Mi riferisco alla Norvegia, è un paese caratterizzato da montagne, fiordi e ghiacciai di aspra bellezza. Offre incredibili possibilità di effettuare escursioni a piedi in territori selvaggi, di sciare tutto l'anno e di percorrere in traghetto, autobus e treno alcuni suggestivi itinerari panoramici. La terra delle sole di mezzanotte ha giornate estive deliziosamente lunghe, città piacevolmente tranquille, villaggi di pescatori non rovinati dal turismo e importanti siti storici con resti di navi vichinghe e caratteristiche chiese medievali in assi di legno. Questo ed altro, è un po' caruccia, questo lo dobbiamo aggiungere, però bisogna prendere atto che è davvero un paese immerso nella natura, ma la cosa bella è che la popolazione residente in questo paese fa parte integrante della natura e quindi per chi la ama deve assolutamente visitare. Bene, abbiamo parlato della Norvegia, sicuramente nel nostro prossimo appuntamento invece faremo un giro verso, beh, direi l'ovest dell'Europa, andiamo forse in Spagna, in Portogallo, vedremo. Tutto questo lo riprenderemo domani nel corso di Metropolis nella terza ed ultima parte.
2: Radio Energie.
3: Radio Energie.
2: La tua calda estate è solo qui.

0: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Hsu.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofor Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

Esistono termini che vengono utilizzati molto spesso nella quotidianità e soprattutto nel mondo dell'informazione, e capita anche molto spesso di non conoscerne appieno il significato di questi termini. Ad esempio, che cos'è il PNNR? Il PNNR è l'acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è il documento strategico con cui l'Italia ha definito come investire i fondi stanziati dall'Unione Europea nell'ambito della Next Generation, il programma di ripresa post pandemia. Ma che cos'è e a che cosa serve? Obiettivo principale: rilanciare l'economia italiana dopo la crisi del Covid-19, modernizzare il paese e promuovere una transizione verde e digitale. Fondi disponibili: l'Italia ha ottenuto 191,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti, il più grande pacchetto in Europa. Quali sono le 6 missioni del PNRR? Digitalizzazione, innovazione e competitività, fibra ottica, 5G, trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Poi c'è la rivoluzione verde ed ecologica, quindi energie rinnovabili, idrogeno, economia circolare. E ancora, mobilità sostenibile, alta velocità ferroviaria, trasporti urbani, green, eccetera. Poi c'è il reparto istruzione e ricerca, quindi asili nido, edilizia scolastica, dottorati. Punto 5, inclusione e coesione, lotta alla povertà, politiche per il lavoro, turismo. Infine, il sesto punto, quello della salute. Ospedali, medicina territoriale, prevenzione. Quali le opportunità grazie al PNNR? Modernizzazione infrastrutture, treni, reti regionali, sostegno a imprese e giovani, quindi incentivi all'assunzione, transizione energetica, eolico fotovoltaico. Ci sono anche delle critiche, ritardi per esempio nell'attuazione, burocrazia, procedure complesse che bloccano gli investimenti, debito pubblico, parte dei fondi sono prestiti, non soldi a fondo perduto, rischi di sprechi. In conclusione, il PNRR è un'occasione storica per l'Italia, ma rischia di fallire se non si risolvono lentezze e inefficienze. Molto dipenderà dalla capacità di spendere bene i soldi e attuare le riforme promesse.

0: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
1: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
1: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi, insomma, promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitácora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Siamo in ritardo, ma ci fermiamo comunque ad ammirare uno dei luoghi più suggestivi al mondo, il deserto del Sahara. Intorno a noi il silenzio è rotto solo dal suono delle nostre voci. Lo sguardo si perde all'orizzonte tra i colori forti di un tenue sole riflesso sulla sabbia. Milioni di miliardi di piccoli granelli volano leggeri portati dal vento che soffia incessante già da diverse ore. La ragione prende il sopravvento sulle emozioni. Dobbiamo rimetterci in marcia. Ci aspettano ancora molti chilometri e difficilmente riusciremo a rispettare i tempi previsti per arrivare al termine di questa lunga tappa. Viaggiare nel deserto è affascinante, ma molto impegnativo. Più ci spingiamo verso nord e più la strada diventa difficoltosa. Diminuiamo la nostra andatura. La sabbia in alcuni punti ha completamente coperto l'asfalto. Siamo costretti a fermarci, scendere dalle moto e creare un passaggio che ci permetta di proseguire il viaggio.

0: Il caldo comincia a farsi sentire. Percorriamo ancora interminabili rettilinei. Intorno a noi solo sabbia e formazioni rocciose, a cornice di un orizzonte totalmente piatto. Siamo stanchi. Ci fermiamo per una sosta in una piccola oasi lungo la strada. Dobbiamo mettere qualcosa nello stomaco, ma soprattutto riposarci e smaltire la tensione accumulata durante la guida.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Oggi voglio portarvi nel cuore del rock britannico, con una band che ha attraversato oltre 3 decenni di musica senza perdere identità. Gli Stereophonics.

Tutto comincia in un piccolo centro del Galles negli anni 90. Qui crescono insieme tre amici. Sono Kelly Jones, voce graffiante e autore principale dei testi, Richard Jones al basso e Stuart Keble alla batteria. Il loro legame nasce sui banchi di scuola e si consolida tra i pub, concerti locali e una passione in comune: il rock diretto, sincero, senza fronzoli. All'inizio si faranno chiamare Tragic Love Company, un nome ispirato ai loro idoli The Tragically Hip, Mother Love Bone e Band Company, ma quando arriva il momento del grande salto scelgono un nome più incisivo: Stereophonics. Il debutto arriva nel 1997 con l'album World Gets Around. È un lavoro crudo, autentico, pieno di storie di vita quotidiana gallese. Il pubblico britannico se ne innamora subito ed è da lì che parte l'inizio di una ascesa costante. Nel 99 arriva la consacrazione, l'album è Performance and Cocktails. Dentro ci sono brani diventati veri inni generazionali come Just Looking, The Bartender and the Thief e soprattutto Dakota.

Il loro sound è immediatamente riconoscibile, quindi. Chitarre potenti, melodie dirette e la voce roca e vissuta di Kelly Jones. Nel 2001 pubblicano Just Enough Education and Perform, che contiene uno dei loro pezzi più iconici, Have a Nice Day.

Il successo non è più solo britannico. Gli Stereophonics conquistano anche il pubblico internazionale. Nel corso degli anni 2000 la band attraversa momenti difficili. Nel 2003 il batterista Stuart Cable lascia il gruppo, segnando la fine della formazione originale. È un colpo duro per gli altri, sia artisticamente che umanamente. La band però non si ferma. Al suo posto arriva Xavier Wallier, poi sostituito nel 2012 da Jamie Morrison, che è tuttora parte del gruppo. Nel frattempo gli Stereophonics continuano a pubblicare album di successo come Language Sex, Violence Order, che nel 2005 segna una svolta più energetica e moderna. È proprio da qui che arriva Dakota, il loro primo singolo a raggiungere il numero uno del Regno Unito. Negli anni successivi la band evolve, sperimenta, ma resta sempre fedele alla propria identità. Album come Graffiti on the Train del 2013 mostrano un lato cinematico e riflessivo, mentre lavori più recenti come Kind o Ocea dimostrano che la loro energia è ancora viva. Parliamo anche di numeri. Gli Stereophonics hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerosi album al numero uno nel Regno Unito e riempito stadi e festival. Sono diventati una delle band rock più longeve e amate della scena britannica. Ma il loro vero segreto è un altro: è la capacità di raccontare storie semplici in modo universale. Le loro canzoni parlano di vita quotidiana, relazioni, sogni e disillusioni, e lo fanno con una sincerità che continua a conquistare generazioni diverse. Oggi la formazione vede ancora al centro Kelly Jones, anima e cuore del progetto, affiancato da Richard Jones e dagli altri musicisti che si sono aggiunti nel tempo, mantenendo però vivo lo spirito originario. Gli Stereophonics non sono quindi solo più una band, sono un pezzo di storia del rock britannico moderno, una storia fatta di amicizia, cambiamenti, cadute e ripartenze. E mentre le loro canzoni continuano a suonare nelle radio di tutto il mondo, resta una certezza: il loro sound diretto e senza compromessi, ed è qui per restare. We'll be right back.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuin Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? In Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese, e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno. Incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, La France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta

0: di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante, perché il calendario non mente: siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Pista ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech che è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto For Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Austria Control X Sharon David. LDN

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: Lindsay Horvath entiende que estamos en una crisis. Por eso, ella está luchando para solucionarlo. Como supervisora, Lindsay aprobó alivio de emergencia para la renta y las hipotecas, protecciones contra el aumento excesivo de precios y subir los salarios de los trabajadores de la construcción. Gente trabajadora están con Lindsay, porque Lindsay Horvath está con nosotros, los trabajadores. Anuncio pagado por Building a Stronger West, sponsored by Western States Regional Council of Carpenters, no autorizado por ningún candidato ni por ningún comité controlado por un candidato.
2: World Parade new hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace, speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu, è tutto, ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Siete sempre in ascolto di Radio Moto for Peace e questo appunto è il diario di bordo e vi raccontiamo per esempio che prima di partire ci sono milioni di cose da fare, tra queste inviare i fax a tutte le ambasciate africane a Roma, email di conferma alle nostre ambasciate in Africa con l'itinerario aggiornato e l'elenco definitivo dei mezzi, e faccio anche un'altra volta nottata per stampare il tutto. Non c'è più tempo per nulla. Parto tra due giorni ed ancora non ho pensato a cosa mettere in valigia. In una camera, sul tappeto, ci sono tutti i miei oggetti sparsi, che ogni tanto controllo per vedere se dovrò ancora aggiungere o togliere qualcosa. Metto da parte il timbro di Moto for Peace, stampo vari file di elenchi, attrezzature ed altro. Beh, le lettere ricevute dagli uffici del governo e le email più importanti. In un viaggio del genere tutto può servire. Ad una frontiera oppure a una dogana, mai farsi cogliere impreparati può costare molto caro. Infatti faccio anche le copie dei passaporti e delle carte di circolazione e non mancano le info del sito ACI Viaggiare Sicuri, fondamentale in questi casi. Fatta anche una scorta di medicinale eccezionale, credo sia la prima volta che tutti ci preoccupiamo di questo particolare aspetto in modo così approfondito. Il centro vaccinazioni consiglia una serie di farmaci specifici per questo tipo di viaggio e nessuno di noi bada spese per procurarsi tutto il necessario, ma il top lo raggiunge il collega Tommaso, che si presenta all'aeroporto con un kit medico rapido per rilevare l'infezione della malaria nel sangue. Davvero incredibile. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione. Altri

Quando le persone non hanno da mangiare, muoiono. Quindi, cari politici, mettete da parte le cazzate e spiegatemi cosa farete per evitare che ciò accada ancora. Bob Geldof.

0: Il lato oscuro delle auto elettriche. Le auto elettriche vengono presentate come la soluzione green per il futuro, ma ci sono aspetti scomodi di cui si parla poco. Ecco alcuni dati scioccanti che pochi mettono in discussione. Emissioni nella produzione delle batterie. Produrre una batteria per una Tesla, ad esempio, emette fino a 15 tonnellate di CO2, equivalenti a guidare un'auto a benzina per 8 anni. La produzione di un'auto elettrica genera il 30% in più di emissioni rispetto a un veicolo tradizionale, soprattutto per colpa delle batterie. E veniamo al punto 2. Energia sporca e rete elettrica sotto stress. In paesi che usano carbone per l'elettricità, un'auto elettrica può inquinare più di un'auto a benzina. Ogni 4 auto elettriche in circolazione equivalgono a 1 milione di nuove case collegate alla rete, un carico insostenibile per molti sistemi energetici. E poi c'è lo smaltimento e i rifiuti tossici. Meno del 5% delle batterie al litio viene riciclato. Con i milioni di auto elettriche in arrivo avremo una montagna di rifiuti tossici. I rifiuti elettronici globali già superano 53 milioni di tonnellate l'anno e cresceranno con il boom delle elettriche. Estrazione di minerali, costo umano e ambientale. Anche questo è un punto fondamentale. Per una sola batteria servono 25 kg di litio, 30 kg di cobalto, 60 kg di nickel e 110 kg di rame. L'estrazione di litio consuma 1,9 milioni di litri d'acqua per tonnellata, causando siccità in zone come il Cile e la Bolivia. Il 70% del cobalto mondiale viene dalla Repubblica Democratica del Congo, dove 40.000 bambini lavorano in miniere illegali in condizioni disumane. Conclusione. Le auto elettriche non sono così pulite come ci raccontano. Dietro alla facciata green ci sono enormi costi ambientali, sociali ed energetici. Prima di abbracciarle come soluzione definitiva, forse dovremmo fare domande più scomode. Voi cosa ne pensate? Scriveteci sui social oppure hashtag Verità Elettrica. Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

C'è stata un'epoca in cui una canzone non finiva nelle cuffie. Aveva bisogno di un luogo, di un volto, di una stanza illuminata male alle 2 di notte, sintonizzati su MTV. C'è stata un'epoca in cui aspettare un videoclip era parte della musica stessa. Noi ce lo ricordiamo bene, accendevi la televisione senza sapere davvero cosa sarebbe arrivato. MTV non era Netflix, non sceglievi, aspettavi. E proprio quell'attesa trasformava tutto in un evento. Quando partivano i video che amavi, magari Smell Like Teen Spirits o Virtual Insanity, magari Vogue, succedeva qualcosa di collettivo. Il giorno dopo tutti avevano visto la stessa cosa, gli stessi movimenti, gli stessi vestiti, le stesse immagini.

Il videoclip non era un contenuto accessorio, era il modo in cui una canzone diventava cultura. Negli anni 90 le case discografiche investivano nei video, cifre che oggi sembrano folli. Pensate che nel 1995 Michael e Janet Jackson spesero 7 milioni di dollari per un video dal titolo Scream, Guinness dei primati. E Madonna non fu da meno, ne investì 5 per Bedtime Stories. Nel 2002 altri 6 milioni per Die Another Day. Perché? Perché i videoclip vendevano sogni e soprattutto vendevano dischi. Il video musicale era pubblicità, sì, ma di quella potentissima. Era il trailer di una identità. Ti faceva desiderare un artista prima ancora di vedere il disco sul mercato. Poi qualcosa si ruppe. Arrivò Napster, poi il download illegale, poi l'iPod, infine YouTube e TikTok. E ogni volta cambia un pezzo del rapporto tra musica e immagini. Quando l'industria musicale perde i soldi dei CD, taglia tutto ciò che non produce guadagni diretti, e il videoclip in fondo non aveva mai dato guadagno davvero. Serviva a spingere il disco, sì, ma se il disco non esiste più, perché spendere milioni in video? Il regista Dave Meyers, pensate, uno dei più importanti all'epoca, nel 2000 girava ben 41 videoclip in un anno. Nel 2006 ne aveva girati soltanto 6. Non perché fosse diventato meno bravo, ma perché il mondo era cambiato e all'inizio sembrava che YouTube potesse salvare tutto. Anzi, finalmente i video erano disponibili sempre, ovunque. Però c'era una differenza enorme. Su MTV il videoclip lo aspettavi, su YouTube ovviamente te lo cercavi tu. Sembra una sfumatura, ma in realtà cambia tutto. L'attesa crea desiderio, l'algoritmo crea consumo. Prima un videoclip interrompeva la giornata, adesso accompagna distrattamente lo scrolling. E la generazione Z questa differenza la sente poco, perché loro non sono cresciuti dentro a un altro ecosistema. Oggi la maggior parte delle canzoni si scopre attraverso TikTok, Reel, meme, montaggi video di altri utenti. Insomma, la musica arriva prima del videoclip. Anzi, spesso il videoclip non serve proprio. Ed è qui il paradosso più interessante. I ragazzi di oggi guardano più video di qualsiasi generazione precedente, ma quasi nessun video musicale completo. Guardano contenuti con la musica dentro, non più la musica trasformata in contenuto. Per noi millennial, invece, le due cose coincidevano. Capire una canzone significava anche vedere quelle immagini, il pavimento che si muove sotto Jamiroquai, Kurt Cobain che urla in una palestra sporca, Missy Elliott dentro un sacco nero gonfiabile o gli OK Go su Tapirulan. La musica aveva un corpo visivo preciso. Oggi invece i video culturalmente importanti sono frammenti, clip di 10 secondi, template, meme, loop, non opere intere, pezzi di opere che sopravvivono separati però dal resto. E forse non è peggio, è semplicemente un altro modo di vivere la musica. Però ogni tanto viene da chiederselo davvero cosa abbiamo perso quando abbiamo smesso di ascoltare.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: logbook. America Live di giovedì 14 aprile, ben ritrovati, io sono Richard, sono felice di sapere che il team di Moto for Peace si trova in territorio statunitense, quindi difficilmente si potranno verificare ulteriori spiacevoli incontri in dogana, così come è accaduto in Costa Rica ad esempio, e spero che un giorno il nostro presidente ci possa raccontare i dettagli di quel passaggio. Ma adesso siamo nel Texas, uno dei 50 stati federati degli Stati Uniti d'America, e soprannominato Lone Star State, stato della stella solitaria, ed il suo motto è Friendship, amicizia. La capitale è Austin, mentre la città più popolosa è Houston. Lo stato, con una superficie superiore a quella dell'Ucraina e più che doppia rispetto a quella dell'Italia, presenta una grande varietà di paesaggi naturali, tra cui pianure fluviali, deserti, paludi costiere, foreste subtropicali, praterie, montagne e regioni aride. Situato a nord del Rio Grande, il Texas fu inizialmente una colonia spagnola e in seguito divenne parte del Messico. Dopo un breve periodo di indipendenza come Repubblica del Texas, entrò a far parte degli Stati Uniti nel lontano 1845. Tra il 1861 e 1865 partecipò alla guerra di secessione americana al fianco dei confederati. La sua economia si basa sull'allevamento del bestiame, sull'industria petrolifera e sull'alta tecnologia, industria aerospaziale, biotecnologie, e attira numerosi immigrati latinoamericani. Oggi vi proponiamo un'intervista con uno dei civili partecipanti a questa missione umanitaria di Moto for Peace in America. Tra l'altro è anche alla sua prima esperienza con il team, e si tratta di Riccardo Prati, nominato tra virgolette assessore al turismo del team. Ma sentiamo cosa ci racconta. Ciao Riccardo.
3: Ciao Richard e buona giornata. Siamo a Monterrey, oggi pomeriggio dovremo attraversare il confine e entrare negli Stati Uniti. Siamo quasi a metà viaggio, io mi sto divertendo molto, col gruppo mi trovo molto bene, è la prima esperienza che faccio con Moto for Peace, ma al momento non ho avuto nessun tipo di problemi, anzi credo sia tutto molto bello. In qualità di assessore al turismo, diciamo così, mi sto occupando un po' delle escursioni turistiche. Diciamo che in questa prima parte abbiamo avuto qualche problema tecnico alle moto, con i container, e quindi abbiamo perso qualche escursione importante in Costa Rica e in Nicaragua. Abbiamo però fatto delle belle escursioni in siti archeologici dello Yucatan, più precisamente a Tikal e al sito di Chichen Itza. Poi abbiamo fatto, quando state parlando del Camen, abbiamo fatto il bagno nei cenote, siamo andati all'isola di Cozumel e tante piccole escursioni di mezza giornata. Adesso però credo che avremo più tempo, e se tutto va bene, entrando negli Stati Uniti avremo diversi giorni in cui ci potremo rilassare. Spero che potremo fare delle interessanti escursioni a New Orleans, in Florida, a Washington e soprattutto nella zona dei Grandi Laghi in Canada. Niente, questo è tutto, ti terrò aggiornato e grazie, buona giornata.
2: Bene, e ci conto, anzi ci contiamo tutti noi che vi seguiamo con grande interesse ed apprensione.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Volti addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro. Basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci, la battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
4: Cocktail Magazine con Richard Shue.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Cuaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Al mattino presto siamo di nuovo in moto. Ci attende il valico della frontiera di Santa Clara per entrare in Angola. Nel paese si respira un'atmosfera molto diversa. Anche le numerose buche sulle strade sono lascito di un passato ancora presente. Dopo molte ore trascorse alla frontiera, scortati dalla polizia locale, arriviamo alla sera alla missione di Ongiva. Come il vescovo ci racconta, nella sua diocesi, che conta più di 1 milione di persone, i problemi sono tanti. Ma sopra ogni cosa manca l'acqua potabile e i medicinali sono difficili da reperire, come purtroppo accade anche in altre zone del paese. Sempre scortati dalla polizia, ci lasciamo la missione alle spalle con l'obiettivo di raggiungere Baia Farta. Davanti a noi un paesaggio dissestato ci offre un panorama molto diverso dalla pacata Namibia. Villaggi a bordo strade, case diroccate, animali e sabbia che sbarrano la via all'improvviso. Dopo una delle tappe più lunghe giungiamo stremati a Baia Farta, dove il vescovo Wilson ci offre ospitalità all'interno della sua chiesa. Il mattino successivo ripartiamo in direzione Luanda, la capitale, il punto più a nord del nostro viaggio. Stiamo percorrendo strade impossibili al buio e per la stanchezza e la mancanza di illuminazione, a soli 70 km dall'arrivo Luis c'entra una buca tanto profonda da piegare entrambi i cerchioni della sua Yamaha.
4: Non ci vuole una mazza qua.
3: Sotto la pioggia, su strade trafficate e scivolose, proseguiamo in direzione est verso la frontiera con lo Zambia.

0: Torniamo indietro. 160 km di sabbia.
1: Purtroppo le cose non sono andate come dovevano. Siamo in Africa ed è successo che la strada che c'era stata indicata in modo ufficiale, quando siamo arrivati a Luau, quindi nord-est dell'Angola, per entrare a Gimbè in Zambia, e abbiamo trovato che non c'era più.
2: My name is Sister Mary Clara Beards.
3: Ci rimarranno per sempre impresse nella memoria le parole di Suor Clara, origine anglosassone da 50 anni a Fatima, e che ancora oggi, nonostante l'età, insegna tutti i giorni nella scuola fondata dalla missione ed ora gestita dal governo centrale. Suor Clara ci ha congedato dicendoci: se rinascessi, rifarei tutto da capo. Non cambierei nulla della mia vita, così come non tornerei mai a casa. È Fatima il posto migliore dove morire.
4: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
5: Poetry, mate.
4: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
5: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
4: Ah, beautiful saying. You come up with that?
5: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
4: Tomato, tomato.
6: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
7: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
9: Moto for Peace, Mongolia 2026.
10: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
11: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana. Tutti i giorni in random. Sulla Radio Senza Frontiere.
12: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
13: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This is Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: che te lo dico a fa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia tedesca.
21: Ein herzlicher Gruß und Dank an die deutsche Polizei.
22: Behind, dietro le storie della musica.
23: New York, 31 luglio 1972. La band che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Kath, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Kath, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con 4 dischi che raccolgono il meglio delle 7 serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: Why'd it stop?
1: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: All the music you want from the 70s, 80s, 90s and today. Here on Magic Radio.
4: Radio Moto for Peace. The radio

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
0: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
3: Buon weekend con Radio Moto.

0: Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
0: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore. Su Radio Moto for Peace.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica. Le mega costellazioni di satelliti potrebbero diventare la prossima emergenza ambientale globale. Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuliggine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1000 satelliti in orbita nel 2010 siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuliggine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni 80, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara, se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda. Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
1: This next song is a song I had the honor to record with the great American rhythm and blues artist Ray Charles.
2: Эта следующая песня для меня была большой честью записать ее вместе с великим американским исполнителем Рэем Чарльзом.
1: It's called Baby Grand.
2: Она называется «Маленький рояль».

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavolo, sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone, ma non solo, per dare smacco ai suoi padroni ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Sudamericano. Latina, hola, el radio Moto for Peace, Sudamericando.
22: Es la hora de Sudamericando.
23: It's time for Sudamericando.
22: È tempo di Sudamericando. Sudamericando.

0: ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: prosegue il viaggio del team di Moto4Peace impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Tra Samara e Ufa corrono ancora 400 km della M5. Alle 7 del mattino siamo pronti a riprendere il viaggio con una temperatura di 4 gradi e raffiche di vento fortissime che ci accompagneranno per tutto il giorno. Il fondo stradale peggiora, il traffico aumenta e oltre a dover fare attenzione alle buche, dobbiamo curarci di fare attenzione a enormi camion che ci sfiorano ad alta velocità. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e per riscaldarci. Il freddo si fa sentire soprattutto alle mani. Chi non ha manopole riscaldate cerca sollievo poggiando i guanti sui cilindri del motore. Dobbiamo proseguire velocemente, nella speranza che freddo e vento diminuiscano.
1: Previsioni meteo per i motociclisti balorde, nel senso sarebbe fantastico poter viaggiare senza questo vento, perché siamo equipaggiati bene, però il vento in questo caso gioca un brutto scherzo, quindi si soffre il freddo, perché abbiamo 7-8 gradi, ma è come se la percezione va al di sotto dello zero, siamo intorno a meno 3, meno 4.
0: Vittorio apre la colonna e Veronica la chiude. Non c'è alcuna possibilità di perdersi, la strada è solo una. Per guidare in queste condizioni ci vuole molta esperienza e tenacia. Non è per niente facile rimanere in piedi tra freddo, buche, traffico e innumerevoli autovelox lungo la strada, che però rappresentano il problema minore, visto che il gruppo di motociclisti di Moto4Peace sembra l'unico a rispettare i limiti di velocità su questa strada.
2: Oggi la tappa era stata più dura, ma questa mattina è il vento forte, fortissimo dalla laterale, ma la temperatura ha lasciato più in più. E la strada più dura, instabile e deslizzante, ma noi siamo forti, siamo molto fortissimi.
0: La temperatura scende ancora e quando lasciamo Ufa, il termometro delle nostre moto segna 3 gradi. Con Ufa lasciamo anche la mitica M5, che abbiamo percorso per circa 1500 km. Imbottiti a non finire, doppie calzamaglie, doppio sottocasco, maglia tecnica, piumino a manica corta e giacca con tutte le imbottiture possibili, imbocchiamo la Black Road. Malgrado le indicazioni ricevute dai colleghi russi, troviamo un fondo stradale sicuramente migliore della M5. Raggiungiamo i Monti Urali dopo 100 km di strada e qui una sorpresa da parte del meteo che non ci aspettavamo. Superati i 500 metri di dislivello, comincia a nevicare.
1: 3 gradi, è chiaro che nevica, normale.
3: C'è il nevischio, però c'è anche questa nebbia molto bassa che contribuisce un pochino. Adesso facciamo un'altra cinquantina, come scendiamo di quota ci fermiamo a fare una sossa, perché oddio, è comunque, nonostante 3 gradi, è comunque più caldo di ieri, che ce n'erano 7, ma c'era un vento pazzesco.

0: A distanza di 2000 anni, in molte delle infrastrutture costruite dai romani, in particolare quelle portuali, sono ancora in piedi e potrebbero rimanerlo per altri millenni ancora. Che cosa ha reso tanto duraturo il cemento dei romani? Potrebbe sorprendervi sapere che a tutt'oggi il segreto è stato quasi del tutto compreso, ma non del tutto svelato. Sul metodo siamo a buon punto. La ricetta dei romani era un mix di cenere vulcanica, calce, ossido di calcio, acqua di mare e agrumi di roccia vulcanica, in proporzioni precise, e qui sta il punto dolente. Sono in fondo elementi semplici, opportunamente amalgamati, e formavano un calcestruzzo che diventava più resistente con il passare del tempo e che ha tenuto in piedi per secoli moli, frangiflutti e porti. La moderna ricerca scientifica ha permesso di capire che la forza di quel calcestruzzo deriva dalla reazione dell'acqua di mare con il materiale vulcanico, che dà origine a nuovi minerali che lo rinforzano. Il calcestruzzo moderno non ha le stesse caratteristiche. Perché dunque non tornare alla ricetta di una volta? Per un motivo molto semplice: non abbiamo la ricetta originale, quella con le dosi, ma non tutto è del tutto perduto. Forse la chimica riuscirà prima o poi a darci la ricetta completa e precisa del calcestruzzo dei romani, che noi non siamo più capaci di fare. Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme: stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi, con la corsa al green, i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is
4: Willy l'Ancien, Magique.

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente, siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LDN

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta, ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
5: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
19: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
20: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
22: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Sudamericano.
25: Es la hora de Sudamericando.
26: It's time for Sudamericando.
25: È tempo di Sudamericando.

0: nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno di bitacora del 2009. 2009
2: logbook. Niamey sorge prevalentemente sulla riva destra del fiume Niger, in una zona dove è frequente la coltivazione delle arachidi.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Il fiume e le sue acque danno vita a questi luoghi aridi. E la città continua a crescere e a svilupparsi proprio lungo il suo corso. Principale fiume dell'Africa occidentale, è lungo circa 4.160 km. Nasce dai monti della Loma, al confine tra Guinea e Sierra Leone. Attraversa ben 4 paesi prima di sfociare nel Golfo di Guinea con un amplissimo delta. Sulle rive del Niger si lavano i panni, ci si fa il bagno, i bambini giocano e non di rado qualcuno riempie taniche d'acqua e tutto questo sembra rientrare nella normale routine quotidiana. Ci imbarchiamo su una specie di canoa a motore con la quale risaliamo il fiume. Da qui scopriamo una capitale diversa, ancora più povera di quanto non si fosse già dimostrata. Ci sentiamo dei privilegiati e a volte un po' imbarazzati nel vedere tante persone sorridere malgrado la loro povertà. I bambini giocano nelle acque marroni del fiume. Due ippopotami ci guardano tenendo gli occhi a pelo d'acqua. Fa caldo, un caldo infernale, e quei due ippopotami ci fanno un po' invidia. Non ci sono molte parole per descrivere le sensazioni provate in questi momenti e non riusciamo neanche a sentirci come dei turisti capitati lì per caso. Continuiamo a navigare mentre quell'apparente normalità lascia un segno indelebile dentro di noi. 2 giorni volano via come se fossero state poche ore. La Niamey che vi abbiamo mostrato è quella del 2009. Oggi purtroppo la città è devastata dagli annosi conflitti religiosi tra musulmani e cristiani. Conflitti tornati in auge a seguito dell'attentato che si è consumato nel gennaio del 2015 in Francia, presso la sede del giornale Charlie Hebdo, dopo la pubblicazione di vignette satiriche ritenute blasfeme nei confronti di Maometto.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Lo sapevate che i più importanti network televisivi mondiali e della carta stampata da Mediaset, Rai, Sky, Fox News, CNN, BBC e tanti altri non controllano le notizie che diffondono? Non è uno scherzo, e nemmeno un complotto mediatico di ultima generazione, ma sono fatti reali, accettati e consolidati dai diretti interessati alla divulgazione delle notizie. Quando un giornalista indipendente diffonde un notiziario, passa al vaglio di gente che segue i notiziari ufficiali, i quali hanno il compito di mettere in discussione tutto quello che asseconda la sola cosa che conta per godere del privilegio di dominare il mondo, il potere ed il controllo delle masse attraverso la propaganda mediatica. È uno degli aspetti più importanti del nostro sistema mediatico, eppure poco noto al grande pubblico. La maggior parte delle notizie internazionali riportate dai media occidentali proviene da sole tre agenzie di stampa globali con sede a New York, Londra e Parigi. Uno studio sulla copertura mediatica della guerra in Siria, per esempio, condotto da 9 importanti quotidiani europei, illustra chiaramente questi aspetti. Il 78% di tutti gli articoli era basato in tutto o in parte su notizie di agenzia, mentre lo 0% su ricerche investigative. Inoltre, l'82% di tutti gli articoli di opinione e delle interviste era favorevole a un intervento degli Stati Uniti e della NATO, mentre la propaganda era attribuita esclusivamente alla parte opposta. Un ricercatore svizzero nel campo dei media sottolinea: le agenzie di stampa sono i fornitori più importanti di materiali per i mass media. Nessun quotidiano può fare a meno di loro. Quindi le agenzie di stampa influenzano la nostra visione del mondo. Soprattutto veniamo a conoscenza di ciò che loro hanno selezionato. Ma quali sono i nomi di queste agenzie che sono sempre alla fonte della notizia? Attualmente esistono, come vi dicevo, solo 3 agenzie di stampa globali. L'agenzia americana Associated Press, con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo, appartiene a società mediatiche statunitensi e alla sua redazione principale a New York. Le notizie dell'Associated Press sono utilizzate da circa 12.000 media internazionali, raggiungendo ogni giorno più della metà della popolazione mondiale. L'agenzia quasi governativa francese Agence France-Presse, con sede a Parigi, è circa 4.000 dipendenti. L'AFP invia ogni giorno oltre 3.000 articoli e foto ai media di tutto il mondo. E poi, infine, c'è l'agenzia britannica Reuters, con sede a Londra, che è di proprietà privata e impiega poco più di 3.000 persone. Reuters è stata acquisita nel 2008 dall'imprenditore canadese Thomson, uno dei 25 uomini più ricchi al mondo, e fusa con Thomson Reuters, con sede a New York. Tuttavia c'è un semplice ragione per cui le agenzie globali, nonostante la loro importanza, sono praticamente sconosciute al grande pubblico. I mezzi di informazione non sono particolarmente desiderosi di far sapere ai lettori che non hanno svolto personalmente la maggior parte delle ricerche sui loro contributi. E attenzione, non solo i testi, ma anche le immagini e le registrazioni audio e video che incontriamo ogni giorno nei nostri media provengono per lo più dalle stesse agenzie. Altro dettaglio: nel 2009 il capo dell'agenzia di stampa americana Associated Press, Tom Curley, ha reso pubblico che il Pentagono impiega più di 27.000 specialisti di pubbliche relazioni che, con un budget di quasi 5 miliardi di dollari all'anno, lavorano con i media e diffondono manipolazioni mirate. Inoltre, alti generali statunitensi avevano minacciato di rovinare lui e l'Associated Press se i giornalisti avessero riportato notizie troppo critiche sull'esercito americano. I risultati confermano l'elevata dipendenza dalle agenzie di stampa internazionali, dal 63 al 90%, esclusi commenti e interviste, e la mancanza di ricerche investigative proprie, nonché i commenti piuttosto di parte sugli eventi a favore degli Stati Uniti e della NATO, le cui notizie poi non sono state verificate dai giornali per individuare eventuali elementi di propaganda. Michael Hoffman, già nel 2001, metteva in guardia il genere umano sulle intenzioni del Deep State e della guerra psicologica da loro svolta, proprio attraverso i media. Ma non è finita qui. Nel 2025 sono stati versati dall'Unione Europea ben 7,4 milioni destinati ai media europei con l'obiettivo di sostenere l'informazione indipendente sugli affari dell'Unione Europea. Altri 11 milioni per reportage audiovisivi dedicati all'UE. Ancora 12 milioni di euro stanziati il 23 febbraio 2024 per supportare 8 partenariati giornalistici tra media europei nell'ambito del programma Europa Creativa e ancora 16 milioni di euro messi a disposizione per sostenere il giornalismo prima delle elezioni europee del 2024. Si sono dati addirittura 132,82 milioni ai media tramite un contratto quadro con l'agenzia Havas Media France, senza trasparenza relativa ai destinatari o alla natura dei contenuti finanziati. E poi c'è sempre lui, Bill Gates, tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation, che ha erogato oltre 250 milioni di dollari a favore del giornalismo mainstream, includendo testate importanti come la BBC, NBC, Al Jazeera, National Journal, The Guardian, Financial Times, Le Monde e altri. E non finisce qui. Sì, perché altri 319 milioni di dollari sono stati distribuiti ad una moltitudine di media e fact-checkers. Ecco alcuni esempi concreti delle donazioni dirette ai media da parte di Bill Gates. C'è la National Public Radio, che conta su oltre 1000 radio negli Stati Uniti. Ha donato ben 24,7 milioni di dollari. Poi a The Guardian 12,95 milioni. E poi vi posso dire Der Spiegel, per esempio, in Germania 5,4 milioni. Le Monde in Francia 4 milioni. BBC 3,7 milioni. CNN 3,6 milioni. Pensate sia finita qui? Eh no, manca ancora lui, il buon George Soros, attraverso le sue organizzazioni filantropiche, principalmente con la Open Society Foundations. Beh, Soros avrebbe destinato almeno 131 milioni di dollari a 253 media groups nel mondo, incluse testate e organizzazioni influenti come NPR, Reuters, The New York Times, Bloomberg, ABC, CBS, The Washington Post e molti altri. Davvero volete seguire ancora i telegiornali mainstream?
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
0: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni. Radio Moto for Peace. X on my

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: So che risulterà difficile far vedere qualcosa alla radio, ma usando un po' di memoria riuscirò oggi a farvi un ripasso di quelle copertine dei dischi che davano lustro agli artisti che le realizzavano, sia al gruppo musicale associato che alla bellezza e alla completezza di informazioni che trovavi in ogni long play. Grafici, designer, pittori, fotografi negli anni hanno messo in risalto in modo indelebile alcune tra le copertine di dischi diventate iconiche. Andy Warhols e la sua banana gialla, per esempio, dei Velvet Underground, o la cerniera dei jeans della copertina di Sticky Fingers degli Stones, o il dipinto della pittrice inglese Betty Swanwick intitolato The Dream, al quale Gabriel si ispirò per il testo di I Know What I Like nella copertina del disco Sell in England by the Pound. Poi ci sono le foto di Ian Macmillan, che ritrasse i Fab Four sulle strisce pedonali di Abbey Road e che divenne la copertina dell'ultimo album dei Beatles prima del loro scioglimento. Come non menzionare, per esempio, Barry Goldberg, che dipinse la faccia impaurita e con la bocca aperta di The Court of the Crimson King, dei King Crimson, o la negativa, tirata con molto contrasto nella copertina di Francesco Messina nella voce del padrone di Franco Battiato. Ma il genio del designer e della fotografia, Storm Thorgerson, è l'uomo che ha trionfato e trasformato le copertine degli album in vere e proprie opere d'arte. Nessuna grafica digitale, nessun trucco al computer. Lui costruiva tutto dal vivo e il suo stile lo riconoscevi subito, come le foto iconiche contenute nella copertina dei Pink Floyd Wish You Were Here, come i due uomini che si stringono la mano in una zona industriale ma con uno dei due che sta bruciando, o l'uomo che nuota su una duna di sabbia, o addirittura la distesa di letti in un deserto di A Momentary Lapse of Reason, sempre dei Pink Floyd. Tutte le sue opere sembrano uscite da un sogno. Thorgerson ha anche lavorato con i Led Zeppelin, con i Muse e molti altri. Ogni copertina ha un significato nascosto, qualcosa che ti lasciava lì a pensare. Storm diceva che la copertina di un disco non serve solo a decorare un album, ma a raccontarne la storia.

ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: A te dell'Africa cosa ha colpito?
1: Io in Africa purtroppo non ci sono.
0: Ah no, è vero, tu non sei stato. Allora diciamo delle cose che hai visto, qual è il paese
1: che mi ha colpito di più è stato il Tibet. Il Tibet, perché ovunque tu, io dico sempre questa battuta, il Tibet è bello perché ovunque tu punti la macchina fotografica, chiudi gli occhi, fai delle foto da calendario. Tu ti trovi a 5.000 metri e ti guardi intorno e vedi le dune del deserto, le dune di sabbia. Dici, ma com'è possibile? Oppure in 5 km passi dal sole al vento, alla pioggia, alla neve, alla nebbia, da più 5 a meno 5, a meno 6. È freddo,
0: conosci anche
1: caldo.
0: Popolazioni, perché poi uno degli scopi delle vostre missioni è proprio far conoscere altre culture, altre
1: certo.
0: popolazioni, una cosa che
1: certo.
0: viaggiare si dice, insomma, è una banalità, però è vero, ti apre la mente.
1: Ti apre la mente perché riesci a poi comprendi praticamente come pensano, come la pensano queste persone, come vivono. Cioè veramente tu pensi che noi siamo fortunati, nel senso che tu viaggi magari per 200-300 km, non trovi anima viva, trovi magari un agglomerato di case che poi alla fine sono case adibite a stalla con un distributore di benzina e basta per altri 200-300 km, per cui vuol dire per altre 4-5 ore di viaggio. E, vedi la curiosità, ti capita in Cina di fermarti magari non proprio nel centro abitato per non creare problemi, perché siamo una comunità, comunque una carovana di due furgoni più 10-12 moto, per cui insomma puoi creare un po' di disagio anche per la circolazione, poi ti sposti un attimino fuori e nel giro di 4 secondi sei circondato di bambini, di persone, di uomini, donne, famiglie che viaggiano su motocoltivatori adibiti al trasporto su strada, cioè è una cosa incredibile, curiosi come non so cosa, però a me è capitato addirittura ad esempio di dimenticarmi il portafoglio col passaporto e quant'altro sulla moto, io allontanarmi anche non so 10 metri, 15 metri e ritornare e trovare tutto lì, pur essendo magari circondata la moto da tutte queste persone.
0: Poi vi siete, almeno tu Richard, ti sei portato qualcosa anche nel tuo lavoro? Poi ti è tornato utile aver fatto tutto questo viaggio, sia fisico che mentale, aver conosciuto, poi hai avuto anche un vantaggio dal punto di vista lavorativo?
2: Ma non soltanto lavorativo, io direi
0: umano.
2: Più che altro sì, umano, personale, ti aiuta molto a crescere, ti apre gli orizzonti, sai che il mondo è ben diverso rispetto a quello che spesso ci viene documentato o falsamente
0: perché,
2: rappresentato.
0: Insomma, penso che il vostro è un lavoro difficile, tanto più in questi anni, no? Ovviamente il problema di adesso è quello dell'immigrazione, voi magari fate un viaggio in Africa, poi vi trovate a dover lavorare con persone che da lì vengono, forse avete uno sguardo diverso.
2: Esatto, abbiamo un modo di fare diverso e ti permette così magari di prenderli in un modo diverso, tanto
0: capirsi.
2: E quanto basta per poi capirsi e raggiungere l'obiettivo, no?
0: Ci resta davvero un minuto, io volevo sottolineare però la cosa più importante, che questa Onlus raccoglie fondi per poi fare missioni umanitarie,
2: certo.
0: Che quindi c'è anche la possibilità di versare il 5 per 1000.
2: Esatto.
0: E a casa cosa possiamo dire da questo punto di vista?
2: Possiamo dire che noi siamo presenti su tutti i social network, abbiamo addirittura una radio web che trasmette 24 ore su 24 dove raccontiamo anche le nostre missioni. E presto avremo anche una televisione web dove parleremo sempre dei nostri viaggi, degli obiettivi raggiunti e poi c'è questo 5 per 1000 dove tutte le persone con pochissimo sacrificio in pratica possono contribuire alla realizzazione delle nostre missioni umanitarie che sono vere.
0: Vere. Allora io dico il sito, la pagina è www.moto4peace, ovviamente peace in inglese, moto4peace.it, lì trovate tutti i dettagli.
2: Tra l'altro, scusami, mi stavo dimenticando perché è una novità freschissima, c'è a disposizione anche un'app che si può scaricare dal proprio store.
1: Grazie.
0: Addirittura.
2: Gratuita. Certo.
0: Allora adesso noi andiamo a vedere l'ultimo documentario che è proprio questa parte di Africa 16.000. Io ringrazio come faccio sempre i nostri ospiti prima, perché poi si chiuderà la nostra trasmissione per la puntata di oggi, quindi grazie a Richard Cellona, vicepresidente di Moto for Peace.
2: Grazie a te.
0: E grazie anche a Marco Veronese per i suoi racconti. Adesso andiamo a vedere questo secondo viaggio, quello in Africa, davvero da gustare tutto. Io vi saluto anche per questa sera, appuntamento alla prossima settimana.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Music in the mix with your favorite DJ.
21: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The power's in the mix.

Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: scortati dalla Polizia Federale in sella alle loro fiammanti Harley Davidson, lasciamo Città del Messico alle prime luci del mattino. Puntiamo ancora a nord verso il confine con gli Stati Uniti d'America. Continueremo a viaggiare in autostrada, che ci consentirà di mantenere medie sostenute, percorrendo dai 400 ai 500 km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto for peace, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello Stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri, prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni genere e le strade vengono invase da migliaia di persone. Questo è il volto moderno di New Orleans. Non possiamo immaginare invece quale fosse prima di quel 29 agosto 2005, quando l'uragano Katrina la devastò completamente.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace. Y un fuerte abrazo a Ricardo.
6: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

dal 2001, appartenenti alle forze di polizia italiane ed europee, si impegnano per diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo. Dal 2001, un team di motociclisti viaggia in ogni angolo del mondo per portare solidarietà attraverso la partecipazione a progetti umanitari. Dal 2001, questi uomini si impegnano a sensibilizzare la società civile per la raccolta di fondi a sostegno di progetti umanitari nei paesi più indigenti. Dal 2001, l'impegno di queste persone si chiama Moto for Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un'immagine di Mozart che tutti conosciamo. Il volto giovane, la parrucca incipriata, lo sguardo quasi innocente. E poi c'è il vero Mozart, irriverente, provocatorio, geniale. Un uomo che ha cambiato per sempre la musica, ridendo in faccia alle regole. Oggi vi raccontiamo il genio, la sregolatezza del più grande compositore ribelle del Settecento, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasce a Salisburgo nel 1756, a 5 anni compone, a 6 si esibisce davanti alle corti europee, ma dietro il prodigio c'è una gabbia dorata. Il padre Leopold, severo e ambizioso, lo tratta come un fenomeno da esibire. Wolfgang, infatti, cresce viaggiando, suonando, stupendo, ma senza libertà. E forse è proprio qui che nasce il suo spirito ribelle. Nel Settecento i musicisti sono servi di corte, obbediscono, ringraziano, non protestano. Mozart no. Litiga con l'arcivescovo di Salisburgo, rifiuta ordini umilianti, pretende dignità. Un gesto rivoluzionario per l'epoca, e irride la marcia di Salieri in «Non più andrai, farfallone amoroso».
2: Questa è sua.
3: La tenga, maestà, se vuole, io l'ho già tutta qui dentro.
2: Come? Dopo un solo ascolto?
3: Io penso di sì, sì.
2: Sentiamo.

dopodiché si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Meglio, non crede?

A 25 anni rompe definitivamente con il suo datore di lavoro. È quindi libero, ma è anche solo e soprattutto povero. Mozart non rivoluziona solo la sua vita, ma anche la sua musica. Nelle sue opere i servi prendono in giro i padroni, le donne sono intelligenti, sensuali, autonome. Le autorità vengono smascherate come ridicole. Le nozze di Figaro è quasi un manifesto politico, tanto che viene censurato. Il Don Giovanni è un'opera scandalosa. Qui ci si trova sesso, morte, ironia, nessuna morale rassicurante. Mozart, insomma, fa ridere, ma colpisce duro. E poi c'è l'altro lato, il Mozart che scrive lettere piene di battute oscene, giochi di parole scatologici, provocazioni infantili. Non è follia, è una sfida all'ipocrisia della sua epoca. Un uomo che di giorno compone musica celestiale, ma di notte ride, beve, esagera, insomma, vive. Un artista totale, senza filtri. Ma il mondo non è pronto per lui. Mozart, infatti, morirà a 35 anni, indebitato. Sepolto in una fossa comune, nessun trionfo, nessun riconoscimento immediato. Finché nel 1801 un becchino viennese salta su e dichiara di aver trovato il vero teschio di Mozart. Da allora il cimelio è in bella mostra presso la Fondazione Internazionale Mozart a Vienna. Nonostante gli innumerevoli tentativi, però, nessuno è ancora riuscito a stabilire se sia effettivamente quella del grande compositore. Quindi cosa significa genio? È il bambino prodigio? È la memoria iedetica? È il creare arte come se fosse niente? Gli scherzi con le scorregge? L'illuminazione del gran maestro? E la musica? No. Eppure, oggi la sua musica è ovunque. È nei teatri, nei film, nei cellulari, nella nostra memoria collettiva. Mozart non è stato solo un genio, è stato un ribelle. Ha osato essere libero in un mondo che non lo permetteva. Ha riso delle regole mentre le superava. Ha dimostrato che la musica può essere elegante e sovversiva allo stesso tempo. Forse è per questo che, dopo più di due secoli, Mozart non ci sembra mai antico. E come ripeteva spesso, la musica non sta nelle note, ma nel silenzio in mezzo.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Quale paese europeo ha più bunker antiatomici? La Svizzera, notoriamente, è considerata uno dei paesi più sicuri al mondo in caso di attacco nucleare grazie al suo notevole numero di bunker antiatomici. La Confederazione Elvetica, nonostante non abbia partecipato ai conflitti bellici del XX e XXI secolo, dispone di una vasta rete di rifugi, tanto che sarebbe in grado di proteggere l'intera popolazione in caso di attacco nucleare. Questo diritto al rifugio è sancito dalla Costituzione svizzera attraverso gli articoli 60 e 61 della legge federale sulla protezione civile, e si stabiliscono che ogni abitante deve avere accesso a un rifugio nelle vicinanze della sua residenza e, in caso di insufficienza di tali rifugi, i proprietari di edifici abitativi sono tenuti a costruirne uno e ad equipaggiarlo o a versare un contributo sostitutivo. La Svizzera dispone di circa 365.000 rifugi, sia pubblici che privati, che possono offrire protezione a oltre 9 milioni di persone, coprendo così più del 104% della popolazione, che conta 8,6 milioni di abitanti. Questa situazione è unica nel suo genere, con la Svezia al secondo posto con il 70% e la Finlandia al terzo con il 62% di copertura. In confronto, in Austria solo il 30% dei residenti sarebbe al sicuro in un bunker, mentre in Germania appena il 3%. Nel contesto italiano non esistono bunker antiatomici pubblici attivi, ma ci sono bunker dismessi e numerosi rifugi antiaerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sparsi sul territorio. Il più grande di questi si trova sotto l'ex fabbrica di munizioni SMI di Pistoia, con un tunnel lungo ben 2 chilometri. I piani regolatori italiani non prevedono la costruzione di bunker antiatomici, ma è possibile realizzare rifugi simili a cantine, seguendo le normative svizzere per i rifugi privati. Il costo di un rifugio antiatomico in Italia può variare tra i 2.000 e i 3.000 euro al metro quadro. Perché il gelato è meno buono se scongelato e ricongelato? Quando il gelato si scioglie e viene ricongelato, la sua consistenza cambia perché perde aria e la struttura molecolare si modifica. Il gelato viene montato incorporando aria durante il processo di congelamento e manteicazione, il che gli conferisce una consistenza vellutata. Quando si scioglie, i cristalli di ghiaccio si dissolvono e le bolle d'aria fuoriescono, causando una perdita di sofficità. Ricongelandolo, il gelato avrà cristalli di ghiaccio più grandi e una consistenza più solida e granulosa, diversa da quella originale.
2: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotazione. 3 golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. 3 current hits without interruption.

0: es el momento del leño.
1: Quelle che viaggiano sulle due ruote presenta Marco Veronesse.
2: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia di Mar del Plata, Argentina.
1: Saludos y agradecimiento a la policía de Mar del Plata, Argentina.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La classifica di Radio Moto for Peace
5: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Moto for Peace. La radio sans frontières.

0: Diario di bordo del 2001.
1: Quaderno di bitacora 2001.
2: 2001 logbook.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Ore 10. Questa mattina Dino, in sella alla sua moto, raggiunge il primo reparto mobile della Polizia di Stato, dove si trova la sede di Moto for Peace. Alcuni dei ragazzi che parteciperanno alla prossima spedizione lo stanno già aspettando. Dino è pronto a rispondere alle loro domande, ma prima di ogni cosa, quando nuove persone si uniscono al gruppo, è necessario spiegare le finalità dell'associazione e la sua storia. Oggi abbiamo deciso di invitarvi a questo incontro e di raccontare anche a voi la nascita e la prima missione nel mondo di Moto for Peace. Per capire la genesi di questo viaggio, dobbiamo tornare all'anno 2000, quando Dino, appassionato motociclista, decide di andare in capo al mondo, percorrendo oltre 12.000 chilometri e attraversando buona parte dell'Europa. A pochi giorni dalla partenza, Dino si unisce ad un gruppo di motociclisti che proprio in quel periodo percorreranno le stesse strade non solo con l'intenzione di compiere un viaggio di piacere, ma con la convinzione che questa sia l'occasione giusta per vivere un'avventura in modo diverso. Il viaggio diventa così una spedizione dai nobili propositi. Recapitare le lettere scritte da bambini italiani presso le scuole delle capitali europee al fine di veicolare i contatti tra giovani di diverse nazionalità. A questo si aggiunge una raccolta di fondi che il gruppo devolverà alla ricerca per la cura delle sindromi atassiche. Si parte, e neanche Dino avrebbe mai pensato che un giorno tutto ciò potesse diventare Moto for Peace.
5: Behind! Dietro le storie della musica!

Londra 1986, siamo nei Livingston Studio e prodotti da John Porter, Johnny Marr e Morrissey hanno appena scritto e registrato una delle loro canzoni più famose, Panic. Eppure all'inizio il brano non ha delle buone recensioni, i critici infatti lo interpretano con una connotazione fortemente razzista, forse anche a causa delle parole contro la disco music che in quel momento imperversa e i DJ, ma soprattutto anche contro la musica pop. La canzone inizia con Morrissey che descrive il caos e il panico che si vivono in Gran Bretagna e in Irlanda e in città come Dublino, Dundee, Carlisle e Ambleside. Man mano che la canzone si sviluppa si scopre anche che la causa di questa sua irriverenza e di questa sua nausea verso la causa è proprio la musica pop, che per Morrissey non conta assolutamente niente. It says nothing to me about my life. Non mi dice nulla, non arricchisce la mia vita. Ora arriva il bello però. Gli Smiths chiedono ai loro ascoltatori di bruciare le discoteche, reagendo così a questo imperversare e contrastare questa musica per loro, per le loro orecchie, così fastidiosa, tanto da incitare i loro fans ad impiccare i DJ che la propongono. Burning Down the Disco, Han the Blessed DJ. Nelle esecuzioni dal vivo Morrissey addirittura alcune volte tira fuori un cappio facendolo roteare appena sopra la testa. Il primo a ribellarsi però a questa interpretazione e a questo incitamento dei loro fan verso chi propone la musica pop e disco è il chitarrista Johnny Marr. Sì, perché gli Smiths mica sono una boy band, non parlavano di stati d'animo adolescenziali, di musica preferita da ascoltare in cameretta. Loro divoravano letteratura con una certa predilizione per Dostoevsky, per Oscar Wilde, e rivolgendosi a tutti quelli che si erano offesi per il Burn Down the Disco, direi di mostrarmi quali sono i comportamenti di colore dei New Order. Per me, dice Morrissey, i New Order fanno disco music, ma non ci sono persone di colore nel gruppo, quindi tutto questo non ha senso. È il suo modo per dire che non c'è nulla di razzista, ma alla fine scende in campo spiegando il reale motivo per cui avevano scritto Panic. Dice Morrissey, avevamo appena sentito in diretta la notizia del disastro nucleare della centrale di Chernobyl. Eravamo veramente molto scossi. Improvvisamente il DJ Steve Wright mise I'm Your Man degli UOM. Io e Johnny pensammo, ma forse questo non ha proprio senso. Questo DJ è fuori di testa, è irrispettoso. Dannazione, impiccati, gridai. Morrissey è comunque estremamente soddisfatto di questa canzone e a quel punto con il chitarrista Johnny Marr scommette che sarebbe entrata almeno nella top 10 britannica. E, promessa fatta, con il ricavato si sarebbe comprato una Aston Martin uguale a quella di George Harrison. Ironia della sorte però, la canzone arrivò solo undicesima. Ma lo sappiamo tutti benissimo, gli inglesi hanno un'ironia che non manca mai in queste occasioni di venire fuori. E quindi Morrissey si accontentò a questo punto di acquistare una Mini Cooper, proprio come quella di Paul Weller degli Style Council.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Se incontrare un alieno è il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

0: morta oppure uccisa. In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
0: Moto News.
3: Moto News.
2: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
1: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto 4 Peace.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di oltre 10 km orari, ma di non oltre 40 km orari, sanzione da 168 a 674 euro. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Prima di conoscere i poeti francesi leggevo solo Kerouac, Ginsberg, Corso e Ferlinghetti. Su di me hanno avuto lo stesso impatto di Elvis, Bob Dylan.
1: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
2: Scopo della missione:
1: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo. Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: I think the engine's stalling out on me.
23: Yeah, that don't sound right.
22: Dang, got a lot more miles to go.
23: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
22: Good, because these boots weren't made for walking.
23: Those riding boots are pretty sweet.
22: Oh, you like?
23: Do you think they come in a size 1 inch?
22: I don't know.
24: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
25: Maxi, Mega, Mix, by Richard Chu.

0: McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia. E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi. Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma
1: Behind, dietro le storie della musica.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitacora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Proseguiamo per diversi chilometri cercando di non distrarci troppo dalla guida, ma non è facile visti gli scenari intorno a noi. Raggiungiamo Weiwei, dove riceviamo l'immancabile gentile accoglienza cinese. Giusto il tempo per parcheggiare le moto, rilasciare qualche intervista e via verso Phoenix. Questa volta però in auto. La strada è piuttosto impervia e la città è da visitare a piedi. Non ci prendiamo rischi e, parcheggiate le moto, ci lasciamo guidare da esperti accompagnatori locali. All'improvviso ci troviamo come immersi nel passato. Siamo arrivati a Phoenix, la Fenice, l'uccello di buon auspicio che, bruciato dalle fiamme, risorge dalle sue stesse ceneri. La leggenda vuole che due fenici volarono sulla città e la trovarono talmente bella da decidere di rimanervi per tutta la vita. Da allora la città prese il nome di Phoenix. È un meraviglioso esempio di ciò che i villaggi erano prima della modernizzazione. Decine di stradine lastricate in pietra corrono tra le case in legno. E per il turista camminare su queste pietre usurate dal tempo è l'unico modo per visitare la città.

0: Il fiume Tuoyan, con i suoi inconsueti ponti in pietra che collegano le due sponde, permettendo il passaggio pedonale da una parte all'altra della città, è il centro della vita di questo luogo. Il fiume taglia da nord-ovest a sud-est la città. Nelle sue acque gli uomini ancora pescano e le donne lavano i loro panni. Sulle sue sponde, alte palafitte nascondono la parte più antica di Phoenix. Qui i barcaioli locali trasportano da una parte all'altra della città i turisti con le loro barche silenziose, che sembrano scivolare sull'acqua. Un viaggio nella Cina tradizionale, dove il tempo si è fermato come per magia a centinaia di anni fa, anche se oggi sono i turisti ad animare questa città.
1: Ciao, sono Jasmine da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto4Peace.
2: Radio Moto4Peace. Contatti senza frontiere.

0: perfect.
1: Will I still be perfect tomorrow?
2: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e

0: il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
1: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6, con 335 utenti connessi. La France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: faticoso ma straordinario che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David, LDNB.

0: 一个很热。
1: Ich mach so.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Music in the mix with your favorite DJ.
22: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: sono volati via questi tre giorni a Rancho Santa Fe, ma resta ancora qualcosa di importante da fare.
1: Sì, siamo pronti. Oggi alzataccia, si parte alle 5, però è anche un orario favorevole perché almeno non soffriamo molto il caldo. Poi la tappa sarà molto lunga perché faremo una sosta a Santa Drusula, visiteremo uno dei centri medici che abbiamo sostenuto, con la speranza che tutto vada bene, perché ieri abbiamo avuto un guasto ad uno dei due daily e abbiamo fatto una riparazione, ma non sappiamo quanto potrà tenere. Comunque siamo determinati ad andare avanti e speriamo nella provvidenza, come abbiamo fatto fino ad oggi.
0: Moto for Peace è un'associazione onlus che persegue finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche. È costituita da forze della Polizia di Stato italiana, dal Corpo dei Carabinieri e da colleghi delle forze di polizia internazionali che si uniscono a Moto for Peace per diffondere le diverse culture tra i popoli, con l'ambizioso obiettivo di fare in modo che sempre di più i popoli della Terra possano, conoscendosi, vivere in pace e armonia. Dopo l'alzataccia alle 5 di mattina, percorriamo circa 200 km superando Tegucigalpa e raggiungiamo San Pedro Sula. Moto for Peace, all'interno del progetto Las Misiones di Moto for Peace 2016, ha sostenuto una seconda organizzazione, la ONG Rete, con una donazione che garantirà cure mediche nei suoi 5 centri di medicina locale per i bambini di strada per un anno. La fermata a San Pedro Sula prevede un incontro con un responsabile della ONG, che però gela gli animi di tutti. Oggi è il 27 marzo, il giorno di Pasqua. Il centro è chiuso e quindi non possiamo visitarlo. Anche la nostra scorta pone dei veti. Il territorio è in fermento per via delle faide tra bande rivali ed è meglio evitare problemi di sicurezza. Ci dispiace non visitare il centro e, dopo l'avvertimento della polizia, decidiamo a malincuore di passare al secondo impegno della giornata. Anche qui un breve incontro con il capo della polizia locale e a seguire una lunga conferenza stampa con le maggiori televisioni del paese. L'intenzione da parte di tutti è dare il massimo risalto alla nostra missione. E questo non può che farci piacere.
2: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nella primavera del 2004 viene effettuato il raid motociclistico Un Ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. La spedizione è stata preceduta da due tour europei, maggio e ottobre del 2003, che hanno avuto l'intento di coinvolgere i colleghi dell'Unione Europea, e quindi il risultato è stato che i componenti di Moto4Peace hanno avuto al proprio fianco poliziotti tedeschi, belgi e spagnoli. Anche con questa missione è stato portato un messaggio di fratellanza, di pace ed un concreto aiuto, una raccolta di denaro finalizzato alla costruzione di un convitto scolastico per bambine in una regione del Marocco, a Kenifra. Il Capodanno 2005 ha visto impegnato il team di Moto4Peace in un'operazione umanitaria a Tangeri, unitamente all'International Police Association della Catalunya, che ha avuto lo scopo di consegnare materiale ospedaliero ed una struttura sanitaria della città. Infine, nel 2006, vengono consegnate due autoambulanze e del materiale ospedaliero, unitamente al gruppo Moto4Peace Spain, alla comunità libanese ed a quella palestinese a Beirut. La spedizione Missione di Pace in Medio Oriente ha visto protagonista ancora il team di Moto4Peace nei paesi di Grecia, Turchia, Siria ed in Libano.
1: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

Il codice della strada italiano prevede ancora una vecchia classificazione dei veicoli come le motocarrozzette e non recepisce in alcuni articoli chiave la dicitura europea, rendendo fuori legge la circolazione in autostrade tangenziali di moltissimi veicoli a 3 e 4 ruote. Un quadrocooter o un Piaggio MP3 possono circolare in autostrada o in tangenziale? Dipende dall'interpretazione che si dà dal codice della strada. A termini di legge, la risposta è no.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, radio tanto tempo fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni 80.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Dietro le storie della musica.
3: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dei tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Un appuntamento speciale e quotidiano che diffondiamo sulla nostra radio in esclusiva e da rotazione nell'arco delle 24 ore, raccontandovi le missioni, le avventure, il coraggio e le sensazioni del team dei motociclisti appartenenti alle forze dell'ordine italiane e straniere. Il diario di bordo, quasi un film documentaristico e radiofonico in esclusiva qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
1: 21 aprile 2016, ben ritrovati ad America Live, l'appuntamento ufficiale quotidiano che vi tiene informati su quanto sta accadendo nella missione umanitaria ancora in corso negli Stati Uniti, quando mancano 18 giorni alla conclusione. Oggi un'altra tappa importante a livello di chilometraggio, ben 650 chilometri, poi la distanza che separa Jacksonville da Charlotte, e ve ne do la conferma con una telefonata privata tra Dino e me.
2: Adino,
1: dovrei rispondere. Dove sei e dove andrete?
2: Allora, adesso stiamo quasi ad Orlando, stiamo risalendo la Florida, e faremo un salto a Daytona Beach e stanotte dormiamo a Jacksonville.
1: Ecco, intanto anche Stefano ha lasciato il team e dal suo posto a cavalcare la BMW 800 GS Pierpaolo Talani. Un problema notevole è stato risolto in extremis, e cioè quello relativo all'assicurazione dei mezzi. Nonostante ciò che si dice, alle frontiere, almeno con quella tra Messico e Stati Uniti, non esiste alcuna possibilità di trovare un ufficio per stipulare l'assicurazione prevista. Fortuna che l'inghippo è stato risolto tramite un broker in Italia. Sul diario di bordo leggo: vengono inviati rapidamente tutti i documenti necessari e con il vantaggio del fuso orario entro 2 giorni saranno pronte. Operazione non indolore, circa 300 euro a moto, ma dopo che ho visto tutte quelle facce sui cartelloni in autostrada è meglio farle e velocemente. Adesso vi spiego la questione delle facce. Leggo sempre sul diario di bordo del 16 e 17 aprile scorso. Mi incuriosiscono i cartelloni promozionali ai margini della carreggiata, perché spessissimo pubblicizzano studi di avvocati e citano così: sei stato arrestato? Vuoi denunciare? Ti hanno denunciato? Ti occorre un perito? Chiamaci. Sul tabellone sono impresse le facce degli avvocati che ti sparano un bel sorriso. La cosa che mi sorprende che non ve ne sono uno o due, ma decine e decine. Lungo la strada continua la rassegna dei cartelloni pubblicitari che mi fanno sorridere. Si propongono sempre gli avvocati e periti aggressivi per risolvere incidenti e qualunque altro tipo di catastrofe. Sempre presenti i santoni e predicatori, a cui si aggiunge un famoso medico che ti fa la vasectomia sicura. Poco più avanti un altro cartellone che ti consiglia di non abortire, ma il top è il cartellone grande come un palazzo che recita: se oggi muori, vai all'inferno o in paradiso? Chiamaci e ti diremo la verità. Oh, ma son davvero convinti qui, E per concludere, qualche info ancora sull'itinerario della missione in corso. Il 22 aprile il team raggiungerà Washington, il 24 saranno a Detroit, il 26 alle cascate del Niagara, il 30 aprile raggiungeranno Ottawa in Canada, mentre il 4 maggio giungeranno a New York. Da Richard è tutto.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andata una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.
1: Chi ha inventato il frigorifero moderno? Il frigorifero è un'invenzione con molteplici padri, ma la sua forma moderna iniziò a prendere forma nel 1756 con le ricerche del medico scozzese William Cullen nella refrigerazione basata sull'evaporazione di un liquido. Questo concetto è simile a ciò che proviamo quando usciamo dall'acqua al mare e sentiamo freddo a causa dell'evaporazione dell'acqua sulla pelle. Durante la storia molte culture hanno sviluppato metodi per conservare il cibo, come l'uso della neve e del ghiaccio in cavità naturale o ma il passaggio della conservazione naturale alla creazione di macchine del freddo iniziò nel XVIII secolo. Nel XIX secolo invece furono brevettate macchine basate sulla compressione e l'evaporazione di sostanze come l'etere etilico. L'ingegnere americano Jacob Perkins nel 1835 brevettò una macchina del freddo che è considerata il prototipo del moderno frigorifero. Nel XX secolo l'elettricità alimentò i primi frigoriferi domestici come il Domel del 1913. In seguito i frigoriferi divennero accessibili al pubblico e si diffusero nelle case in tutto il mondo. Questi dispositivi hanno rivoluzionato la conservazione degli alimenti, permettendo alle persone di conservare cibo più a lungo e di diversificare le loro diete. Oltre agli sviluppi tecnologici, nuovi refrigeranti sono stati introdotti per sostituire quelli dannosi per l'ozono. Oggi i frigoriferi sono dotati di tecnologie avanzate, connettività a internet e funzionalità intelligenti che permettono agli utenti di monitorare e gestire il loro contenuto tramite smartphone. Sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana delle persone, facilitando la conservazione degli alimenti e riducendo lo spreco.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: aree sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Non ho mai pensato alla musica come fatta da maschi o femmine, da neri o da bianchi. Per me c'era solo buona musica o musica scadente. Bonnie Raitt.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
21: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
20: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
21: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
20: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
21: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
20: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 29 giorni alla fine della missione per i nostri amici di Moto for Peace che si trovano ancora in Messico, e quindi 29 giorni per concludere questa interminabile missione iniziata il 13 marzo scorso, ma per qualcuno del team si è già conclusa questa esperienza. Mi riferisco al collega dell'Interpol. Ciao Alessandro, allora dove ti trovi?
1: Ciao Richard, mi trovo in aeroporto, sto aspettando di imbarcarmi sul volo che mi riporterà in Italia, a Roma.
0: Bene, prima di augurarti buon viaggio, ti chiedo, mi riassumi come hai vissuto questa avventura?
1: Che dire, guarda, veramente sembra di cadere nel banale, ma è veramente un'esperienza unica e credo irripetibile, nel senso che comunque è un viaggio questo che ti dà delle emozioni, vuoi per i contatti per i quali è proprio studiato, no? il viaggio, quindi i bambini, le persone insomma meno abbienti, quelle che vivono più in difficoltà, e vuoi anche per il gruppo, che è una cosa meravigliosa, una cosa che ti entra dentro. È difficile staccarti, me ne sto rendendo conto adesso, perché mi mancano davvero. E cos'altro, per quanto riguarda la collaborazione da parte delle forze di polizia dei paesi attraversati, veramente devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, e questa è quella che intendiamo come cooperazione internazionale, ecco. Sono veramente soddisfatto, ringrazio tutti quanti e vi abbraccio, buon proseguimento di viaggio e a presto, ciao.
0: Bene, grazie Alessandro e buon rientro in Italia. Quindi, come spesso accade, c'è chi rientra e c'è chi invece arriva, e questo è successo già qualche giorno fa con Veronica Marcos, che ha raggiunto il team appunto in Messico. Allora Veronica, come ti stai trovando con questo nuovo team, in parte nuovo team di Moto for Peace?
2: Ciao Richard, ciao a tutti, mi sento come sempre in casa. Moto for Peace è una grande famiglia, e anche ho arrivato 3 settimane più tardi, e come sempre, come ogni viaggio, no? E solidarietà, convivere con gente e ogni giorno conoscere poliziotti che troviamo per il percorso del cammino, e sempre felice, che ti posso dire. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
0: Perfetto, allora buon proseguimento Veronica, sia a te che a tutto il team che si muove verso nord. Diamo uno sguardo all'itinerario. Hanno lasciato Città del Messico l'altro giorno, diretti a San Luis Potosi, e oggi dovrebbero arrivare a Monterrey, e poi le prossime tappe diventeranno molto interessanti. C'è Sant'Antonio verso il 13 aprile, saranno addirittura Houston, lì speriamo di avere anche delle belle testimonianze, sperando anche che possano visitare la famosa rampa di lancio, eccetera. Vedremo che cosa succederà. Quindi noi continueremo a portare questa testimonianza qui su America Live e anche su Facebook, soprattutto informando tutto il pubblico, pubblico che è sempre più numeroso. Abbiamo infatti raggiunto, anzi oltrepassato, i 2100 like, con punte di oltre 7000 visualizzazioni di un solo post, quindi davvero incredibile. Grazie a tutti. Da Richard è tutto.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, radio tanto tempo fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni 80.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg qui su Radio Moto for Peace.
1: Behind, dietro le storie della musica. New York, 31 maggio 1977. La sacerdotessa del rock torna a casa, al numero 315 della Broadway, una delle vie più malfamate della Grande Mela. Le porte del CBGB, il locale più puzzolente, scalcinato della città, ma anche quello dove tutti vogliono esserci, perché è da lì che da qualche tempo arriva la musica più eccitante e rivoluzionaria, si aprono per accogliere Patti Smith. Qui, insieme a quelli che lei chiama gli orfani del rock, ha cominciato un paio di anni prima la sua storia musicale. E qui, in quello che è stato il tempio del punk rock americano, adesso tiene una settimana di concerti esclusivi che cominciano proprio questa sera. Il motivo di questa residency è semplicemente tornare a fare musica. Il 23 gennaio di quest'anno, infatti, a Tampa, in Florida, Patti era caduta dal palco mentre si esibiva in un concerto, si è rotta un paio di vertebre del collo e per curarsi ha dovuto interrompere ogni attività live. La pausa si è rivelata necessaria, la cantante proclamata madrina della nuova scena punk stava viaggiando troppo veloce tra concerti, amanti, droga e alcol. A casa si riposa, riflette, riprende anche a scrivere poesie e coltiva una storia d'amore che sfocerà ben presto in un matrimonio. Ma intanto la voglia di fare musica è davvero debordante. Con ancora indosso il collare protettivo, Patti torna a reclamare il suo posto nel gotha del rock, con una serie di concerti incandescenti in cui, oltre ai suoi brani, passa in rassegna la storia della musica che ha cambiato il mondo. Nella set list della prima serata troveranno infatti posto brani come Jailhouse Rock di Elvis Presley, Parachute Woman degli Stones e The Keys Are Alright degli Who, oltre ovviamente al suo grande cavallo di battaglia, quella Gloria, scritta e interpretata originariamente dai Them di Van Morrison, ma poi diventata epocale proprio nella versione di Patti Smith. Jesus.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: La disco music avrebbe meritato una migliore nomea, perché è stata una forma d'arte bellissima. Barry White.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
3: High rotation. Three hits without interruption.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Now, Radio Motor for Peace pauses to give voice to Radio Tonto Temple Fa. When the past returns to the present,

0: Lou Rawls from his LP. If you hear Lou, you've heard it all.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo. Ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore. Uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono, e quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua, e quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e i segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare: archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane, milioni di copie vendute. Per settimane nelle città illuminate degli anni 70 le persone danzano su quella melodia di Star Wars senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo, la collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari, trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977, sentì il futuro prima di tutti gli altri.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con un trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Nel 2010 Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
2: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
3: Weekend Radio Moto for Peace. Weekend Radio Moto for Peace.
4: Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra. Kenny Roberts.

Ogni nostro lungo viaggio è fatto per una ragione. Portare un aiuto, una testimonianza, fosse anche solo un attimo di gioia, un sorriso. Durante le lunghe spedizioni di Moto4Peace in giro per il mondo, c'è sempre qualcuno che lavora dietro le quinte in silenzio. Beh, non tanto in silenzio, perché Richard Celona vi racconta tutto, ma proprio tutto, da oltre 10 anni su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
1: Sì Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: logbook. Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'incubo frontiera. Do you feel the same? Will it make it easy? La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto. You got someone to blame. Al confine ci fermeremo circa 3 ore, ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
3: Benvenute di Guatemala. Dai, chi gozzata, vai.
4: Un po' meglio dalla frontiera di Panama, eh?
3: Sì.
4: Almeno qua è più accogliente.
3: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, bellino che succede il finimondo.
2: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
5: Emozionante, emozionante, il paese intero ad attenderci. Aspettavano questo gruppo di motor per la Paz e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario, e invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora, Guatemala.
2: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di moto 4PEACE sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio, ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta e il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.
6: Ciao, sono Pierpaolo Tavani e anch'io ascolto Radio Moto 4 Peace.
7: Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere.

trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più. Un concentrato di esclusività, con Radio Tanto Tempo Fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto for Peace.

Ben ritrovati cari amici di Radio Energia e buona estate, buone vacanze a tutti da parte di Richard Schuh. Tra poco la Power Play, 20 minuti di musica senza alcuna interruzione. Il primo cantante ad aprire le danze è un inglese, Jenson Kay, nato appunto a Londra nel 1969, figlio di un cantante jazz. Nel 1986 incide un singolo hip hop e si propone come cantante break dancer. Nel 92 fonda i Jamiroquai, formazione il cui funky bianco, ispirato a Jill Scott Aaron e Stevie Wonder, conquista il pubblico e ha conquistato sicuramente anche noi.